io necessito di te, come la barca necessita il mar per poter navigare. La primavera necessita il sol per poter florescer, la mariposa la flor, un migno de una mano che l'accompagne, un perro de un dueño, e del viento la cometa para poder volar. Y yo de ti,

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.